0: Charlie Italia, 66 Charlie Heavy, flight level 350.
1: Grazie Italia, 66 Charlie, va.